Le atua mamarue lo afio ile langi atua ma le rarulangi. Fa mole mole liuli walo maia au fofonga ile tapua inga lo watunuu ile neitayao. Fia maia lo wanganga pa ia, se I fa mamaina ai o mato loto tapua. Ina ia mato ufaia le neisau ninga ile moni ma le fa maoni. Ono lo suafa Yesu. Amen. Ole vi inga wa saunio.